0: La guerra n'est jamais la solution. La guerre nunca est la solution. La guerre non è mai la soluzione.
1: War is never the
0: la guerra non è la guerra non è la soluzione.
1: La guerra non è mai la soluzione.